di Voice of Life. Yuk langsung aja listener bisa langsung gabungan di line telepon di 08 11 58 30 944 dan line WhatsApp di 08 19 29 9000.